0: 国家，时间在1661年，比中国纸币的出现晚了600多年。在中国有一种黑色的石头，是从山里挖出来的。这种黑石头燃烧起来和木柴没有什么差别，但它的热度优于木柴。如果夜间燃烧，等到第二天早晨，石头的火也不会熄灭。在中国，人们一周至少洗一次澡。每个有地位或有财富的人的家里都有一个浴室供自己使用。木材储量不够支撑这么大的耗费，而这些石头储量丰富，价格低廉。
1: Tu veux qu'on croie tous ces mensonges? Moi, je ne crois pas. Tu aimes bien te moquer de nous.
2: Si, è vero. Io vi credo.
3: L'uomo che credette a Marco Polo si chiamava Rustichello e veniva dalla città di Pisa. Se non fosse stato per lui, noi oggi non sapremmo nulla di Marco Polo e dei suoi viaggi. Rustichello da Pisa fu segregato nello stesso carcere, credette alle parole di Marco Polo e affermò solennemente che avrebbe trascritto l'esperienza di viaggio del veneziano per trasmetterla alle generazioni successive.
0: 就这样，热那亚监狱里的所有人随着马可波罗的回忆开始了遥远的中国之旅，而鲁斯提奇洛则是这一口述历史的记录者和写作者。震撼世界的马可波罗游记以传奇的方式诞生了。
4: All'inizio probabilmente la gente comune non sapeva molto del libro di Marco Polo, maAll'epoca la gente comune non sapeva molto di libri in generale. Lo stesso Marco Polo, che diventavano un patrimonio soprattutto orale, cioè venivano raccontate a voce e facevano parte anche dei, diciamo, della scelta che gli affabulatori nelle feste di paese piuttosto che nelle fiere raccontavano alla gente comune, naturalmente aggiungendo, esagerando, togliendo, arricchendo e creando quel tipo di testo in parte fantasioso, certamente originario lontano dal regionale, che fece poi dire alla gente che questo era il libro cosiddetto del milione. Questo titolo del milione da...non è un numero milione, dà l'idea di una esagerazione.
0: 马可波罗于1254年出生于威尼斯一个富裕的商人家庭，他的童年很少有父母陪伴。马可波罗6岁时，他的父亲尼古拉、叔叔马菲奥决定离开威尼斯去开发亚洲市场。马可波罗由他的母亲养大，他被教育以后成为一位像他父亲那样的商人。当马可波罗15岁的时候，他的父亲带着巨大的财富和数不清的神奇故事回到了家乡威尼斯。可以想到，对于父亲和叔叔描述的东方，马可波罗是何等向往。他要去东方，尽管路途无比艰险，他尤其想去中国，因为父亲告诉了他关于中国的财富和其统治者大汗。1271年，尼古拉和马菲奥决定再次前往亚洲，这次他们带上了马可波罗。此时马可波�罗17岁，能讲4国语言，精通一位商人应该掌握的所有技能。13世纪出现的蒙古铁骑曾令整个世界震惊。成吉思汗兴起后，随着蒙古政权的不断对外扩张，一个史无前例的庞大帝国开始出现。在东起太平洋、西至多瑙河的广袤土地上生活的众多民族都成为其统治下的臣民。1260年，蒙古第5代大汗忽必烈宣布即大汗位，

0: 也跟马可波罗感同身受一样，啊，朦朦胧胧的看到了高度发展的经济和文化另一个文明的天地。
1: 在马可波罗去世之前，他仍然念念不忘他的中国经历。老年时期，他有时会穿上蒙古衣服，以回忆他在中国的日子，行走的大汗宫殿或者杭州繁华的街道。马可波罗结过一次婚，有三个女儿。他临终前留下的遗嘱是唯一能证明他存在的文献，收藏在马尔恰纳博物馆的图书馆里。
2: Sentendosi mancare le forze di giorno in giorno, Marco Polo fa redigere il suo testamento il 9 gennaio 1323 e ne certifica la validità con il tocco della mano. È questo oggi l'unico documento originale rimastoci ad attestare la vita del veneziano. Con esso stabilisce che ad ereditare i suoi beni siano la moglie Donata e le tre figlie.Un ricordo dei suoi viaggi emerge dalla menzione di uno schiavo tartaro, Pietro, che il veneziano affranca e a cui elargisce una somma di denaro. In realtà Marco Polo morirà quasi un anno più tardi e anche in questo periodo molte persone gli chiedono di ritrattare le cose illustrate nel suo milione. Non ho scritto nemmeno la metà delle cose che ho visto, è la risposta.
1: Non c'è nessuno che dubita Marco Polo del suo testamento.但是即使是现在，还是有人对他的游记持怀疑态度。1995年，大英图书馆中国馆的馆长吴方思出版了一本叫《马可波罗是否到过中国》的书。他认为马可波罗书中提到的关于他去中国的游记是抄袭其他旅行家的记录。他的书在历史学界引起了巨大的争议和讨论。例如马可波罗写道，他参加了襄樊之战，帮助蒙古军队制作了抛石机，正是利用抛石机打败了南宋守军。但是襄樊之战结束于1273年2月，根据记录，马可波罗一行人在襄樊之战结束一段时间后才到达中国。
3: 至于马可波罗在他的游记里提到的襄樊之战中的抛石机，则属马可波罗的杜撰，因为襄樊之战爆发时马可波罗还没有来到中国。而且史书明确记载，抛石机是由西域人伊斯马因、阿罗瓦丁等人制造的，与马可波罗本人无关。这无疑表明马可波罗在他的游记中也有不少自我吹嘘的成分。
1: 马可波罗游记中有很多失实的内容，然而马可波罗对卢沟桥等很多地方的描写又是非常准确的。马可波罗是否来过中国，在西方似乎成为一个永远争论的话题。
2: Oggi è abbastanza noto che le descrizioni della vita in Cina effettuate da Marco Polo si riferiscano maggiormente a condizioni materiali ed economiche, più che a fenomeni legati alla politica, al sociale o alla cultura. Questo può essere spiegato con la sua mancata completa integrazione, così come dell'imperatore di origine mongola, con la vita culturale della società cinese, oppure che non fu testimone diretto di molti degli avvenimenti descritti, ma che riportò il racconto di altri. Dobbiamo anche considerare che l'opera originale di Rustichello da Pisa non esiste più. Gli esemplari del milione più antichi sono copie manoscritte, come questa scritta in latino e conservata alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. E un copista può aver commesso errori, oppure può aver deciso di inserire variazioni o propri commenti al testo.
1: Marco Polo 回到威尼斯的几百年后，14世纪末，欧洲地图绘制者才重新开始使用马可波罗的书，以获取信息。著名的亚伯拉罕·克列斯克家族为法国国王制作了一张地图，在这张加泰罗尼亚地图上标明了马可波罗提到的一些地方。由于基督教徒和穆斯林的矛盾冲突，链接欧亚的陆地丝绸之路中断了。
4: Beh, intanto in quel periodo comincia ad aumentare la curiosità della Cina e insieme siamo più o meno nell'epoca anche delle grandi scoperte geografiche. Il 500 è caratterizzato da un

0: grande interesse per i mondi lontani. La fine del 400 e il 500 sono un momento veramente di grande esplosione dell'interesse verso i mondi sconosciuti. Quindi tutti i libri che avessero a che vedere con la descrizione di mondi diversi sono libri che cominciano ad attrarre con un atteggiamento nuovo, più diciamo così scientifico, gli studiosi. Non sono più semplicemente dei libri, appunto, dei racconti di Mirabilia, ma sono anche la descrizione di terre lontane.
1: 为了商业贸易能够得到继续，欧洲人开始探索海上路线。 在这期间，有一个人对马可波罗的传奇经历深信不疑，他就是哥伦布。他从西班牙出发航行时，他带了两本书，一本是圣经，另一本就是马可波罗游记。西班牙塞维利亚图书馆有哥伦布手抄的马可波罗的书，并在上面做了笔记。 哥伦布登上美洲大陆时，他坚持认为自己找到了中国，因为他希望找到马可波罗书中提到的钱财。现在，人们每天都能往返于欧洲和中国。威尼斯没有马可波罗的雕像，因为威尼斯人不想美化一个人。作为一座自治城市，威尼斯的成功是靠所有商人的勤劳工作，而不是某一个人。 但马可波罗对于威尼斯又极为特殊，为了纪念这位伟大的人物，威尼斯人把他们的机场命名为马可波罗机场。Venezia
2: di aver dato i natali a Marco Polo, che abbia intitolato il suo aeroporto è ancora più significativo. L'aeroporto è il luogo per definizione da cui si parte. Si parte per dove? Si parte per l'incognito. Ogni volta che si parte, anche se sappiamo dove andiamo, in realtà non lo sappiamo fino in fondo e comunque speriamo che ci sia sempre una sorpresa. Ecco, la grande sorpresa o una cosa del genere che ha colpito anche Marco Polo quando è arrivato in questo grande paese.
1: 最古老的马可波罗肖像藏在罗马主教巴迪亚的美术馆，这张肖像 创作于16世纪早期，是一位艺术家创作的，他也没有见过马可波罗本人。
3: Oggi di Marco Polo non rimane nessuna immagine attendibile. Il suo volto, così come lo conosciamo attraverso alcune stampe realizzate secoli dopo la sua morte, è una ricostruzione ipotetica che non ci permette di conoscere con certezza le vere fattezze del veneziano. Analogamente a quanto avvenuto con la sua immagine, oggi di Marco Polo a Venezia si è perduta anche la tomba. Secondo i voleri espressi nel suo testamento, si è sempre pensato che fosse stato sepolto in questa chiesa, la chiesa di San Lorenzo, e la sua sepoltura è stata a lungo cercata qui e nelle immediate vicinanze, ma non è mai stata trovata e dobbiamo ritenere che sia perduta per sempre.
1: 所以时至今日，我们还是不知道马可波罗是何样貌，也不知道他被埋葬在哪里，只有他的书留下来了。尽管仍有人怀疑马可波罗是否到过中国，然而绝大多数学者认为 纠缠于马可波罗是否到过中国没有太大意义，重要的是马可波罗所处的那个时代，那个由蒙古人建立的王朝对中国乃至对世界跨入现代之门产生的极其深远的影响。马可波罗的书写于700年前，但他的精神仍然冲击着人们的心灵，激发人们不断进行新的探索， 让越来越多的人在努力促进东西方之间的交流与合作，共同创造一个和谐世界。马可波罗不仅仅是中意两国经济文化交流与人民友好的使者，他更属于全世界，属于全人类。